Stella Gaiana, ci può stare. Ho passato la gamba mio, ho trovato

vieni, ad ogni cota manifes, tra chasem celam, nes est navarnatam.